che zuzumem morana uchehi shel havidia angetseres mergetsi zavchas lavimatsi.